Le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat, le patriarcat